lo nude le sue spalle, la sigaretta, la bocca e la maestra. Un fuoco vivo dentro tutto lo accese sulla nera, nera terra pregò.